0: Încet nahergang, Hector Berliozi, benvenuto Cellini Operaiz, opus 23, catareț franciacan azgain radioi Novagahumba, dirijor André Glutan.
1: Mihail Glinka, Vals Fantazia, catarume HSHM Petakan Academiakan Simfonik Novagahumba, dirijor Evgeni Svetlanov.